apri il mondo della tua radio preferita. Segui Radio Padova su Instagram, Facebook e TikTok. Stai ascoltando Radio Padova.

0: sono le 6 e 4 minuti.
1: Radio Padova. Radio Padova. Buongiorno amici.
2: Ed è di nuovo lunedì, bentrovati, buongiorno. Con il sorriso iniziamo questa nostra nuova settimana insieme, sempre dalle 6 alle 9. Sono Max Dupré, vi accompagno con le Buongiorno Amici e ora in apertura di puntata con il timido ubriaco e la voce di Max Gazzè.

0: attento, stai attento, frena. Ciao.
1: Chicco e Spillo, il racconto in musica, tra l'altro tragico, da parte di Samuele Bersani, qui in apertura di puntata, oggi insieme a Max Gazzè e il suo timido ubriaco, canzone che hanno inaugurato questa nostra nuova settimana insieme, che ci vede al solito in compagnia tra le 6 e le 9 del mattino. Vi ricordo subito la nostra linea WhatsApp 328 319 8000, alla quale inviare i vostri saluti di buongiorno, di augurio, anche di inizio settimana. Ne leggo già alcuni e per questo vi ringrazio davvero molto, perché arriviamo di primo mattino e troviamo già i vostri saluti ed è incoraggiante, ci fa naturalmente piacere. Dicevo 328 319 8000, che potrebbe servirvi nel corso della giornata anche per vincere dei premi molto interessanti, tra questi anche una splendida giornata al centro Astoria sul lungomare di Sottomarina. Rimanete con noi adesso a Radio Padova Ritmo Italiano, Cioffi e Noemi con Farfalle nello stomaco.

0: Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno.
1: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
0: Elettrovanni, il futuro è oggi.
1: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.

I Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento, la loro canzone per l'estate 2026 che si sente spesso, spessissimo, anche qui a Radio Padova, Ritmo Italiano. È tempo di almanacco, di agenda, oggi 6 luglio, lunedì, santo del giorno è una santa e di nome fa Domenica e noi pensiamo e a lei inviamo un grosso augurio, a Domenica Grande che è stata voce di Radio Padova per tanto tempo, per tanti anni e adesso vi accompagna su Easy Rock tutti i giorni a partire da mezzogiorno fino alle 2. Rimanete con noi perché adesso invece diamo uno sguardo ai fatti legati al 6 di luglio. 1785, il dollaro viene scelto all'unanimità come valuta negli Stati Uniti d'America. La prima volta che una nazione adotta una valuta con il sistema decimale. Era, lo ricordo ancora, il 1785. 1919, il dirigibile britannico R34 atterra a New York, completando la prima traversata dell'Oceano Atlantico in dirigibile, un'impresa per allora che è degna di nota. 1964, prima cinematografica di A Hard Day's Night, il primo film dei Beatles, e questo un fenomeno crescente in quegli anni. Nati oggi Sylvester Stallone, attore ma anche regista statunitense di origine italiana, che ha impersonato due celebri personaggi in particolare, Rocky Balboa e John Rambo, entrambi protagonisti di due lunghe saghe. Cristina D'Avena, ricordiamo lei, cantante, attrice e conduttrice televisiva italiana, nata il 6 luglio del 64 e poi, visto che l'abbiamo ascoltato in apertura di puntata oggi all'inizio del nostro appuntamento, tanti auguri anche a Max Gazzè, cantautore, bassista e attore italiano, nato il 6 luglio del 67. È tutto per il nostro almanacco, la nostra agenda, tra poco Venusia, rimanete con noi e il suo oroscopo subito a Radio Padova Vasco Rossi con Cambiamenti.

0: Buone stelle dalla vostra Venusia e benvenuti all'appuntamento con l'oroscopo di oggi, lunedì 6 luglio 2026. Ariete, l'inizio della settimana sarà accompagnato dall'arrivo, questo pomeriggio, della luna nel segno che saprà movimentare un po' tutte le situazioni, consentendovi forse di essere più lucidi soprattutto nelle decisioni lavorative. E voto 7 più. Toro, Luna e Mercurio sono le stelle che anche oggi favoriranno l'impegno nell'ambiente lavorativo. In amore, se saprete essere pazienti, nel prossimo futuro sarete anche premiati. E voto 7 più. Gemelli, la vostra estate procede con interessanti possibilità di allargare gli orizzonti lavorativi. Tutto bene anche per i sentimenti, specie nelle ore del pomeriggio, quando la luna diverrà positiva. E voto 8 meno. Cancro, approfittate delle ore del mattino se dovete occuparvi di questioni importanti, dal momento che in seguito non sarete più assistiti dalla luna benevola. Serata per il relax, soprattutto mentale, e voto 7. Leone, il vostro sarà un buon lunedì con la possibilità di essere incisivi nell'ambiente professionale e appagati nella vita affettiva, quindi voto 8. Vergine, la mattinata potrebbe essere un po' complicata visto che ad osteggiarvi ci sarà anche la luna oltre a Marte, ma il pomeriggio vi vedrà un po' più in forma e battaglieri. Voto 7 più. Bilancia, un ottimo Marte vi rende intraprendenti, tuttavia almeno per quanto riguarda gli affari dovreste essere cauti, mentre in amore non avrete alcuna difficoltà nell'esprimere le vostre emozioni. Voto 8 meno. Scorpione, Mercurio e Luna, dal loro aspetto armonioso, renderanno la mattinata assai fruttuosa. Bene il lavoro, la vita familiare potrebbe essere meno complicata se faceste un piccolo esame di coscienza, rivedendo certi atteggiamenti poco graditi a chi vi vuol bene. Voto 7. Sagittario, grazie alla luna che nel corso della giornata sarà di nuovo dalla vostra parte, avrete modo di sistemare le urgenze, trovando del tempo anche per rilassarvi. Voto 7 più. Capricorno, saranno le ore del pomeriggio le più impegnative di oggi, visto che oltre a Mercurio anche la luna sarà dissonante. Limitate le decisioni, specie lavorative, e voto 7. Acquario, siete energici grazie a Marte positivo e gli affari vanno bene. In amore serve maggiore attenzione e la luna amica potrà oggi darvi una mano. Voto 7 più. Pesci, la luna in mattinata sarà ancora nel segno, perciò approfittatene per sistemare ciò che vi sta a cuore, nonostante vi possa costare un po' di fatica in più. Voto 8 meno. E anche per oggi è tutto. Buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

0: Scopri il mondo della tua radio preferita.
1: Segui Radio Padova su Instagram, Facebook e TikTok.
2: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
2: Ah, e allora scialla. Scialla, scialla. Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
5: Fai leva sui miei desideri, eh?
4: Veramente faccio leva sull'IVA.
5: Leva sull'IVA?
4: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
5: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
4: Ce li leva?
5: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
4: Leva l'IVA.
5: E i pensieri.
4: Solo a luglio, solo da
6: Iperceramica.
1: Radio Padova Meteo.
7: Un saluto agli ascoltatori di Radio Padova da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
8: Ci attende una giornata di lunedì caratterizzata dal rinforzo dell'alta pressione sulle regioni di nord-est, sole infatti protagonista con ampie schiarite ovunque. Clima caldo ed estivo con temperature massime in rialzo, valori intorno ai 30-32 gradi. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.

perché. Luca Carboni, le band, canzone di esattamente 20 anni fa, era il 2006, prima ancora di una serie di controlli sulla sua salute che lo hanno insomma preoccupato parecchio e lasciato in panchina in attesa di tempi migliori che sono finalmente arrivati con la sconfitta della malattia. Siamo ben contenti per Luca Carboni, per la sua battaglia. Tornando a noi, grazie agli amici di Trevi Meteo poco fa con le previsioni meteo della giornata, li risentiremo alle 7.35. Adesso, tornando a noi, musica, abbiamo Cesare Cremonini e la sua Grey Goose.

incalzante e ritmata la canzone Cabana di Irama qui a Radio Padova, Ritmo Italiano. Anche noi incalziamo invece la redazione che tra poco ci passerà tutte le notizie e i fatti più importanti accaduti nelle ultime ore in Italia e nel mondo. C'è però ancora della musica da ascoltare, c'è ancora una voce importante da ascoltare, quella di Achille Lauro a Radio Padova con Amore Disperato.

0: mondo che corre dove l'energia è il tuo scudo. Affidati alla velocità di Elettrovanni. Dimentica attese infinite ed opere estenuanti. Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno. Sì, hai capito bene. In un solo giorno l'energia del sole è tua.
1: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
0: Elettrovanni. Il futuro è oggi.
1: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.
2: Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26.

0: Radio Padova News.
1: Ancora una notte di raid, terrore e vittime per l'Ucraina, raggiunta da una pioggia di missili e droni a Kiev, colpito un edificio residenziale. Il bilancio provvisorio è di 11 morti e una cinquantina di feriti. Guerra in Ucraina, crisi iraniana, aumento delle spese militari sono tra i temi del difficile vertice NATO di domani ad Ankara. Alla vigilia Trump attacca ancora Meloni con un meme irriverente. Sgominata una rete criminale europea operante online che pianificava stupri ai danni di mogli e compagne degli aderenti dopo averle drogate, 57 le persone arrestate nel corso dell'operazione che ha coinvolto 7 paesi. Aspettando il ritorno in campo di Sinner, opposto domani nei quarti al tedesco Struff, oggi alla ribalta di Wimbledon Flavio Cobolli, che alle 14 negli ottavi incrocia l'australiano De Minaur. Alle 14.30 Paolini affronta la filippina Eala. Da Laura Supino, buona giornata.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 11:03.
4: Questa è Radio Padova.

0: Cordova, sinceramente, di Annalisa, le 11:07. Buongiorno, benvenuti, ne mettiamo in fila 3 adesso, subito con Noemi, e questa è Tu cosa fai questa sera?
1: Tre canzoni in fila.
2: Stare

Le tre canzoni in fila di Radio Padova, NEC, almeno stavolta abbiamo concluso questo appuntamento alle 11:17. Buona mattinata, vi ricordo il nostro numero 328 319 8000, anche oggi giochiamo con voi. Adesso è tempo di scoprire musica nuova, Dolce Nera, Epopea.

ti piace questa musica? Radio Padova Country è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Well, way down yonder on the Chattahoochee, it gets hotter than a hoochie coochie. Radio Padova Country.

0: C'è un modo diverso di guardare Padova. È fatto di dettagli inediti, di colori vivi e della sicurezza di sentirsi a casa. Da Ottica LV, la tua vista è la nostra missione.
1: Tecnologia all'avanguardia e lo stile dei migliori brand nel cuore della tua città. Ottica LV, mettiamo a fuoco le tue emozioni.
0: Ottica LV, in via Guizza 147 a Padova.
2: Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26.

0: Meteo. Un saluto agli ascoltatori di Radio Padova da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
1: Ci attende una giornata di lunedì caratterizzata dal rinforzo dell'alta pressione sulle regioni di nord-est, sole infatti protagonista con ampie schiarite ovunque. Clima caldo ed estivo con temperature massime in rialzo, valori intorno ai 30-32 gradi. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.

Miss Salmo e con la pesce, cattive abitudini a Radio Padova, 11:30. Allora, oggi alle 19:30 la Terra sarà all'afelio, cioè il punto della sua orbita più lontano dal Sole. Stiamo parlando di qualcosa come 152 milioni di chilometri. Eppure nell'emisfero nord è piena estate, a governare le stagioni non è la distanza dal Sole, ma l'inclinazione di 23,5 gradi dell'asse terrestre, che rende i raggi più diretti e ci fa sentire tanto caldo in questo periodo dell'anno. Quindi benvenuto a Felio alle 19:30 di questa sera. Benvenuti su Radio Padova anche con la nostra musica nuova, Mara Sattei, Enrico Nigiotti, e questa è Sabato Sera.

0: Padova suona le canzoni che ami.
1: Sono partito da London City, dove c'erano i Beatles, rock and roll.
0: E le canzoni che amerai.

0: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
1: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
0: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
2: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno!
5: Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Lacoste, Hugo Boss e molti altri. 90 di Piave Designer Outlet. Lo sconto raddoppia!
6: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
7: Fai leva sui miei desideri, eh?
6: Veramente faccio leva sull'IVA.
7: Leva sull'IVA?
6: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
7: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
6: Ce li leva?
7: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
6: Leva l'IVA.
7: E i pensieri.
6: Solo a luglio, solo da Iperceramica.
8: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
9: Fantastico!
8: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
9: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
8: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50% e io scherzavo.
9: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga. Su.
8: Scherzavo!
9: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
10: Stai ascoltando Radio Padova.

0: Traffici nucleari a Radio Padova. Sorry, scusa, lo sento. Cristina Dori, buongiorno, benvenuta.
1: Buongiorno Luca Lazzari, mi ricordi una, mi ricordi due. Riccardo Zanotti dei Pinguini, è fantastico, l'uso delle parole eccezionali, lo amo. Allora, intanto buongiorno a tutti, si comincia una nuova settimana con Radio Padova, Ritmo Italiano, ed è un ritmo che, per quanto mi riguarda, tra poco accenderà anche la vostra fantasia, perché saremo insieme da mezzogiorno alle due e vi racconterò un po' di cosette. Per esempio, c'è una bevanda della tradizione della quale io mi stavo scordando, forse perché sono tanti anni che non la bevo, che sta tornando di moda ed è una fonte inaspettata di calcio e proteine. Ta-tan! Parliamo di latte e menta. Però buono. Ci sono delle ricette molto fresco, poi tra l'altro sono delle ricettine che sono anche, diciamo, light, di conseguenza possiamo berlo tranquillamente questo latte e menta. Poi altra cosa invece, camminare aiuta a volersi bene? ragazzi miei, è importante, a parte me che con il mio sperone da cowboy ho qualche serio problema a camminare, ma ci sono 8 modi in cui il camminare rafforza l'autostima. Essere state qui a Radio Padova, tra poco ve li racconto.
0: Cioè, il concetto è: se ce la faccio a fare un chilometro a piedi sono un figo numero
1: esattamente,
0: uno, allora vuol dire
1: esattamente
0: che aumento l'autostima.
1: Grande autostima.
0: Vabbè, insomma, compriamoci un paio di scarpe da ginnastica, andata allora.
1: Certo. Si fa.
0: Certo che si fa. Ancora una volta buona mattinata, benvenuti a Radio Padova, c'è anche Francesca Michelin, strega comanda.

Suonano rock in questa canzone in Negramaro con Marziani alle 11.52. Io vi saluto e vi auguro un buon pomeriggio. Ciao a tutti da Luca Lazzari, tra pochissimo fino alle 14 sarete in compagnia di Cristina Dori. Prima ci sarà anche l'appuntamento con la nostra redazione e le ultime notizie. Subito invece una canzone nuova, Nicolò Filippucci a Radio Padova, e questa che si intitola Mantra.

0: piace questa musica. Radio Padova Generazione Z è fatta apposta per te. Questa cassa che batte nel ventre, più di una volta ho toccato le stelle. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
1: In zona mi chiamano mister, cerca su Google, trovi le interviste, pago i contanti, no bancomat.
0: Radio Padova Generazione Z.

0: Sul Pet Shop.
1: Cosa sei disposto a fare per il tuo pet? Tu amalo per sempre. Al suo benessere ci pensa Natur Pet Shop, con alimenti naturali e bio agli stessi prezzi bassi dell'online. Natur Pet Shop. Personale esperto ti aiuterà a scegliere il cibo più adatto a loro. Natur Pet Shop. Scopri le nostre offerte su naturpetshop.it.
2: Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26.
3: La disco italiana.
4: La disco italiana by

0: Sono le 11:58.
1: Su Radio Padova, ciao Cri, con Cristina Dori.

le ricorrenze commerciali che non c'entrano niente, insomma le feste, quelle comandate, boh, Pasqua, Natale, quelle cose là, insomma vi raccomando, e non si parla solo di bacio alla francese, ma si parla di bacio in generale, la capacità di dimostrare affetto attraverso un gesto che è meraviglioso e che ci fa sentire particolarmente appartenenti alla, al genere umano. Adesso invece, per ricordarvi che al Ciao Cri capita veramente di tutto, per esempio può succedere che ci godiamo fino in fondo la canzone nuova Merck & Cram, Serena Brancale e The Colors, che si intitola Partenope, e che voglio far ascoltare a tutto volume, se vi va, a tutti quelli che hanno ancora bisogno di svegliarsi, visto che

Canzone importantissima con un testo molto peso, Ermal Meta, Fabrizio Moro, 2018 esattamente, non mi avete fatto niente, adesso invece prepariamoci perché ci vuole una laurea, questo ce lo dice Coez.

quanto mi era mancata questa maledetta felicità. Alessandra Amoroso di B-Boulevard, camera 209, 1214, che sgarruppata di numeri che ovviamente ci portano tutti quanti a concentrarci su quello che è l'inizio della settimana. Questo è il Ciao Cri con me, Cristina Dori, su Radio Padova Ritmo Italiano, e soprattutto un momento importantissimo perché qua, ragazzi, si ha la possibilità di trovare un po' di sorrisi, un po' di ottimismo, un po' di buon umore, grazie a delle canzoni tipo questa, per esempio, Big Mama con Bubblegum.

Bubblegum, bibbam. E ovviamente a questo punto vi ricordo che c'è il 328 319 8000, che è il numero grazie al quale potete mantenere il contatto diretto con il cuore di Radio Padova Ritmo Italiano. Lo ripeto per le nuove amiche e i nuovi amici: 328 319 8000. E vi consiglio di restare con noi, perché a breve avremo tutti gli aggiornamenti legati a Info Viaggiando, quindi utili per le persone che si trovano al volante.

0: Tour Pet Shop.
1: Cosa sei disposto a fare per il tuo pet? Tu amalo per sempre. Al suo benessere ci pensa Natur Pet Shop, con alimenti naturali e bio agli stessi prezzi bassi dell'online. Tour Pet Shop. Personale esperto ti aiuterà a scegliere il cibo più adatto a loro. Natur Pet Shop. Scopri le nostre offerte su naturpetshop.it.
2: Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26.
3: La Disco Italiana.
2: La Disco Italiana by

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati ad un nuovo aggiornamento. Sulla A4 Padova-Venezia, rallentamenti tra la tangenziale di Messere e l'innesto con la 13 in direzione Milano. Su quel tratto, lo ricordiamo, sono presenti cantieri. E sul tratto Venezia-Trieste dell'A4, code alla barriera di Trieste-Lisert per entrambe le provenienze. Traffico tornato regolare sugli altri percorsi di nostra competenza. Vi anticipiamo allora che a partire dalle 21 di oggi fino alle 5 del mattino di domani, sulla A4 Brescia-Padova, resterà chiusa per lavori l'entrata di Verona Est in direzione Venezia. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Immortali, la voce inconfondibile di Achille Lauro, canzone nuova per questa estate 2026 e sempre firmata estate 2026 Radio Padova Ritmo Italiano. Invece arriva lui, Rosa Chemical, che polemicamente dedica a suo padre questa canzone che si intitola Mamma Mi. L'ascoltiamo?

Ci penserò domani, una chicca marchiata a Radio Padova Ritmo Italiano 1978, e loro erano i più. Permettetemi di salutare Lilia, che insomma mi ha espresso il suo giudizio attraverso il 328 319 8000, il numero ovviamente grazie al quale potete comunicare con Radio Padova e con me in qualsiasi momento. Adesso invece Paola Turci, Fatti bella per te.

0: sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la Disco Italiana.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Brava Giulia, è brava Giulia.
1: E le canzoni che amerai.

0: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
1: Ad esempio la scala telescopica 4 più 4 New Red in alluminio, altezza massima 3,90 m e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Dobbiamo parlare.
3: Lo sapevo.
2: Di questi continui alti e bassi.
3: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
2: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
4: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
5: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno!
6: Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Lacoste, Hugo Boss e molti altri. 90 di Piave Designer Outlet. Lo sconto raddoppia!
7: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
8: Fai leva sui miei desideri, eh?
7: Veramente faccio leva sull'IVA.
8: Leva sull'IVA?
7: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
8: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
7: Ce li leva?
8: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
7: Leva l'IVA.
8: E i pensieri.
7: Solo a luglio, solo da
9: Iperceramica.
10: La disco italiana.
11: Da questo momento
10: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: su Radio Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato La Disco Italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La Disco Italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compi

che è accoppiata a Delia insieme a Fiat 131, rum e cioccolata, due cose completamente diverse, rum e cioccolata, ma anche loro due cose completamente diverse, Delia siciliana e invece Fiat 131, ovvero Alfredo Bruno, cantautore calabrese originario della provincia di Cosenza. Sappiate che il suo nome, perché Fiat 131 non è un nome che si possa considerare tanto normale, è stato un affettuoso omaggio all'omonima automobile del nonno, iconica vettura che ha fatto da sfondo alle sue prime avventure, quindi Fiat 131, questo è il nome che ha voluto scegliere per sé. E adesso invece sentiamoci insieme Zero, la canzone di Laura Pausini.

0: Restate con noi qui a Radio Padova Ritmo Italiano, tra poco local news con gli aggiornamenti.
1: Radio Padova, suona le canzoni che ami.
2: Benvenuti in paradiso insieme a noi.
1: E le canzoni che amerai.

0: splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
2: La disco italiana by

0: È mezzogiorno e 59 minuti.
1: Radio Padova, Local News.
2: Edizione del Veneto. Weekend di sangue sulle strade del Veneto. 5 motociclisti hanno perso la vita in meno di 48 ore in diversi incidenti tra sabato e domenica. La maggioranza delle vittime aveva meno di 40 anni. In Veneto lo scorso anno si sono verificati oltre 18.500 furti in casa, 50 al giorno. La ricerca di Facile.it segnala 4.050 denunce a Padova, seguita da Verona 3.935, Venezia 3.250 e Vicenza 3.191. Quindi Treviso 2.966, Rovigo 914 e Belluno 254. Furto notturno al cantiere del tram in corso Milano a Padova. La polizia intercetta i tre ladri a bordo di un'auto. Dopo la fuga e lo speronamento, la banda ha abbandonato l'auto all'arcella. Aggressione shock a Jesolo. Un ventenne trevigiano è stato minacciato con un taser e rapinato di vestiti, soldi e cellulare tra piazza Mazzini e piazza Brescia. Identificato il colpevole, un ventenne di Padova. La Banca Europea degli Investimenti stanzia 80 milioni per rendere l'aeroporto di Venezia a impatto zero entro il 2030. Previsti veicoli elettrici, fonti rinnovabili, migliore gestione dei rifiuti.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

meno per un milione ti cambierei. Budapest, 13 e 3 minuti, anzi 4 scattati in questo preciso istante. Ancora buongiorno, ben arrivati. Questo è il Ciao Cri, il contenitore di metà giornata di Radio Padova Ritmo Italiano. Ci sono io, Cristina Dori, insieme a voi. Non a caso si intitola Ciao Cri appunto questo paio d'ore quotidiane che viviamo dal lunedì al venerdì. Vi volevo parlare di una bevanda che poi è la bevanda della tradizione, che sembra stia tornando di moda ed è una fonte inaspettata di calcio e di proteine. Poi vediamo se a qualcuno di voi viene in mente qualche piccolo ricordo, magari non so, di quando era piccolo, e me lo fate sapere al 328 319 8000. Allora, parliamo dei benefici, gli aspetti positivi di questa bevanda. In pratica si tratta di latte e menta. Consumata in modo consapevole può offrire un discreto apporto di calcio utile per le ossa e per i denti, proteine di buona qualità che aumentano il senso di sazietà rispetto a una bibita zuccherata priva di proteine. Sappiamo benissimo perché gli zuccheri ti danno il picco al momento, ma poi alla fine ti viene voglia di mangiare anche gli spigoli della tavola. Poi assenza di caffeina e alcol, sicuramente da non sottovalutare, quindi una bevanda adatta anche ai bambini e agli adolescenti se non si esagera con gli zuccheri. La sensazione di freschezza che viene data dalla menta, che contiene oli essenziali aromatici. Però se volete, per adattarla alla vostra dieta, c'è la possibilità di alleggerirla, per esempio scegliendo il latte giusto, parzialmente scremato, per ridurre i grassi saturi, il latte senza lattosio in caso di intolleranza, oppure bevande vegetali, riso, avena, mandorla per chi segue un'alimentazione vegana, preferendo versioni senza zuccheri aggiunti e possibilmente fortificate col calcio. E infine limitate lo sciroppo, usate meno sciroppo di menta possibile, lo assaggiate mano a mano, regolate il gusto e quindi godetevi questa bevanda della tradizione, latte e menta, bello fresco, magari una bella fogliolina di menta sopra, cosa che sicuramente d'estate disseta e vi fa sentire meglio. Poi invece c'è chi preferisce qualcos'altro, c'è chi preferisce magari bere la Coca-Cola o addirittura agitare Coca-Cola. La canzone nuova di questa estate qui a Radio Padova di Tommaso Paradiso.

eccolo là, però all'inferno ci vai tu, perverso, era Tiziano Ferro. 13:13 minuti, se siete appassionate o appassionati camminatori, vi consiglio di restare qui all'ascolto di Radio Padova Ritmo Italiano, perché tra poco ho una cosa molto interessante da raccontarvi. Adesso invece, Madame con Marrakesh, volevo capire.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni, eccola qui un'altra coppia di questa estate 2026. Prima abbiamo sentito Marrakesh insieme a Madame. Allora, vi avevo promesso che vi avrei raccontato questa cosa molto interessante che sicuramente appassionerà o comunque interesserà chi ama fare camminate. Ci sono persone che sostengono che camminare aiuti a volersi bene. 8 modi in cui l'autostima si può rafforzare. Praticamente loro dicono: se non ti vuoi troppo bene, camminare è un'arma semplice e potente a tua disposizione. Camminare ci insegna ad affrontare gli ostacoli e ci rende più forti, quindi camminare regolarmente ci può aiutare a sviluppare la resilienza mentale. Poi camminare migliora l'umore, 2 passi e già stiamo meglio. Se camminiamo risolviamo i problemi. Numerosi studi a proposito di questo hanno dimostrato che camminare può stimolare il pensiero creativo. Una bella passeggiata e lo stress è sotto controllo. L'esercizio fisico, inclusa la camminata, riduce i livelli di cortisolo, che è l'ormone dello stress. Ancora, 5° consiglio, esplorare il mondo a piedi. La curiosità che ci fa stare bene. Ogni passeggiata può trasformarsi in una piccola avventura. 6. Il circolo virtuoso naturale per sentirci forti. Camminare quindi regolarmente aiuta a mantenere peso sano, tonificare il corpo. Ancora, camminare rompe l'isolamento anche quando si cammina da soli. E infine, passeggiare nella natura per sentirsi freschi e rinati. Passare del tempo all'aria aperta, immersi nella natura, ha sicuramente un effetto rigenerante sul nostro spirito. Una cosa che io escluderei però è la camminata nelle ore centrali della giornata, perché con queste temperature diventa veramente più che altro un percorso ad ostacoli, a cercare delle ombre improbabili con delle temperature che ci mandano i liquidi del corpo e il sangue in ebollizione. Però insomma, se vogliamo aumentare la nostra autostima, sicuramente camminare aiuta. Adesso invece preparatevi, perché sta arrivando un'altra chicca marchiata Radio Padova Ritmo Italiano. È un brano del 1976, non voglio anticiparvi assolutamente niente, ma ragazzi, tanta roba.
2: Ogni domenica su Radio Padova, dalle 12 alle 13, le hit del momento. Le hit del momento. In un'ora ti facciamo ascoltare il meglio di tutta la musica nuova che suona ogni giorno su Radio Padova Ritmo Italiano.

0: Vederci bene è uno stile di vita.
1: Ottiche Levia Padova. Controllo della vista gratuito, montature di tendenza e lenti personalizzate.
0: Ottiche Levia. Mettiamo a fuoco le tue emozioni. In via Guizza a Padova.
2: Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26.

0: Donna amante mia, Umberto Tozzi, ve l'ho detto che stava arrivando un'altra chicca marchiata Radio Padova Ritmo Italiano, una canzone del 1976 che fece parlare molto perché praticamente raccontava questo conflitto di un uomo sposato, diviso tra l'amore della moglie e l'amore di questa giovane amante, non sa bene come muoversi, vabbè, sono cose che capitano. Invece adesso io, se avete voglia di stare con noi ancora, sicuramente è così, perché sto per dirvi che arriva anche per esempio uno come Max Gazzè, che ci racconta la vita com'è e che a quest'ora ci dà il giusto ritmo per o digerire o prepararci per il pranzo nel caso fosse così.
1: Se fossi qui

Ragazzi miei, questi sono gioielli veri e propri. Era il 2009, sto pensando a te, Vasco Rossi, e mentre noi di Radio Padova pensiamo a voi, vi auguriamo ovviamente buon pranzo, questa è l'ora buona, arriva la più bella, la canzone di Mecna e Coco. Yeah.

0: Piaceva tanto questa versione della canzone di Raf, la più bella, in voci Mecna e Coco. Ed è il momento di sganciare le tre bombe meravigliose che sono le tre bellissime di Radio Padova, le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Restate qui con noi.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Chissà che sarà di noi, lo scopriremo solo vivendo.
1: E le canzoni che amerai.

0: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
1: Internet veloce!
0: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
2: Dobbiamo parlare.
3: Lo sapevo.
2: Di questi continui alti e bassi.
3: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
2: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
4: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
5: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno!
4: Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Levi's, The North Face e molti altri. Novità di Piave Designer Outlet. Lo sconto raddoppia!
6: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

Ed è dedicato a te, praticamente l'ultimo brano delle bellissime di Radio Padova di oggi. Per quanto mi riguarda, ovviamente, lo spazio Ciao Cri, erano Le Vibrazioni e la canzone era esplosa letteralmente nel 2003. Allora, intanto i miei saluti, vi lascio in buone mani con Clara e San Giovanni, Le Ragazze, nuova canzone dell'estate, e a breve Made in Italy.

0: sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.
2: Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26.

0: Bambina.
1: Bam bam bambina, Elettra Lamborghini su Radio Padova, Ritmo Italiano. 14:06 minuti, comincia qui il nostro appuntamento di oggi, lunedì, e quindi buona settimana e buon pomeriggio, visto che entriamo nella fase pomeridiana di questo inizio settimana. Con Maurizio Modica fino alle 17 cominciamo con le tre canzoni in fila. La prima è di Elisa.
2: Tre canzoni in fila.

Festival, così Paola e Chiara su Radio Padova Ritmo Italiano. Noi mettiamo da parte l'appuntamento con le tre canzoni in fila che torna tra meno di un'ora, e con il nostro buon pomeriggio anche Michele Bravi, Io, Tu, Lei, Lui. Io, tu.

0: mondo che corre dove l'energia è il tuo scudo. Affidati alla velocità di Elettrovanni. Dimentica attese infinite ed opere estenuanti. Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno. Sì, hai capito bene. In un solo giorno l'energia del sole è tua.
1: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
0: Elettrovanni, il futuro è oggi.
1: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.
2: Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati a questo nuovo appuntamento, segnalo sulla A4 Venezia-Trieste, rallentamenti per traffico intenso alla barriera di Trieste-Monfalcone Est in direzione Trieste. Tornando sulla strada di competenza ANAS statale 309 Romea, è stata riaperta a Campagna Lupia in provincia di Venezia, dove è avvenuto un grave incidente nelle ore precedenti, permangono però code. A4 Brescia-Padova questa notte dalle 21 fino alle 5 di domani mattina a Verona Est verrà chiuso lo svincolo di entrata in direzione Venezia per lavori. Tutte le informazioni riguardanti la viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app Infoviaggiando. A più tardi, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Giuliano San Giorgio e Negramaro, era Parlami d'amore su Radio Padova Ritmo Italiano. Lei ha parlato moltissimo d'amore, in effetti, ed è Fiorella Mannoia al telefono con noi. Ciao Fiorella, buon pomeriggio.
1: Ciao, buon pomeriggio a voi, grazie dell'invito.
0: Beh, insomma, invito doveroso, tra l'altro una tournée meravigliosa che è appena iniziata, devo dire, con la fine di giugno, con due tappe a Genova, la tappa zero a Lucca. È lunghissimo, è chilometrico, girerai praticamente tutta Italia e passerai dall'estate all'autunno.
1: Sì, senza, cioè, c'è una piccola pausa e poi si riparte in teatro, insomma, che è la mia dimensione, come dire, ottimale.
0: Quella più congeniale a te.
1: Sì.
0: Allora, Fiorella canta Fabrizio, naturalmente, De André e Ivano Fossati.
1: Sì.
0: Anime Salve, sì. 30 anni, e da dove arriva l'idea?
1: Beh, ci siamo accorti che quest'anno cadeva proprio il trentennale di Anime Salve e per me è stata una, come dire, un'idea che mi è venuta spontanea, quella, siccome il disco è stato scritto a quattro mani con Ivano Fossati. Ho detto, questa occasione non la posso perdere, perché far riascoltare quelle canzoni oggi in un momento storico come questo, insomma, credo che sia quasi doveroso. In più navigare nel loro repertorio dell'uno e dell'altro, per me, insomma, è come nuotare in un mare conosciuto,
0: un viaggio straordinario anche dal punto di vista emotivo.
1: Sì, diciamo che questo per me è un...
0: Fiorella?
1: Sì, mi senti?
0: Adesso sì. Eccoti.
1: Dico che questi due artisti hanno segnato talmente tanto la mia vita umana e artistica, appunto, che non potevo non cogliere l'occasione di far riascoltare Anime Salve, ma anche di entrare nel loro repertorio storico, diciamo.
0: Allora, domani sera sarai al Marostica Summer Festival. Quindi proprio qui nel nostro territorio. Lo spettacolo come sarà? Non sarai sola sul palco?
1: No, siamo in tantissimi sul palco. Abbiamo una band molto allargata e siamo tanti, per cui abbiamo una piccola orchestra di archi, in più percussioni, batteria, basso, chitarra, pianoforte, altre due strumentiste, anche loro due musiciste, per cui saremo tantissime sul palco.
0: Senti, in questo tuo tour, Fiorella canta Fabrizio e Ivano, tornerai in Veneto per altre tre date, il 4, 6, 8 ottobre, quindi rispettivamente Venezia, Jesolo e Padova. Avremo magari modo anche per risentirci in quell'occasione. Intanto l'appuntamento con te e per domani al Marostica Summer Festival 7 luglio. Fiorella, grazie di essere stata con noi.
1: Grazie a te, ci risentiamo più avanti. Nel salutarti,
0: ti segnalo che ho scelto una delle mie canzoni preferite, che tu canti con Ivano Fossati, ed è O che sarà. Ciao Fiorella.
1: Ciao, buona serata, buona giornata a tutti. Ciao.

0: Radio Padova. Radio Padova. Ritmo italiano.
1: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che

0: Se ti piace questa musica, Radio Padova Italia è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova Italia.
1: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
2: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno! Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Levi's, The North Face e molti altri. Novità di Piave Designer Outlet. Lo sconto raddoppia!
3: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio il box doccia Gate 120x80, altezza 190 cm, spessore 6 mm con profili cromati e a soli 209 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Allora, com'è andata? Racconta.
6: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
5: No. E tu che cosa hai fatto?
6: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
5: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo, da Pitta Rosso.
6: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.

La calma metafisica di Ermal Meta su Radio Padova, al Ritmo Italiano, a 10 minuti dalle 3 con il nostro buon pomeriggio. Tra poco la redazione ci riporterà le ultime notizie. Ora LDA con H7, questa è Santa.

ti piace questa musica? Radio Padova The Beat è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova The Beat.

0: Padova suona le canzoni che ami e il battito animale batte come non ce n'è e le canzoni che amerai.
1: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
0: Stai ascoltando. Radio Padova.

0: Radio Padova.
1: Sento ancora un nodo in gola, la mia terra non mi molla.

0: sud.
1: Se ti piace questa musica, Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History.

0: Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26.
1: La disco italiana. La disco italiana by

0: La disco italiana.
1: Sono le 21 e 58 minuti.
2: Su Radio Padova, canzoni d'amore.

0: Radio Padova.
1: E io adesso farei qualsiasi cosa per sfiorare le tue labbra, per rivederti. Tosca, ho amato tutto.
2: Ci vuole gente intelligente per darsi l'addio, che delle volte è destino.

più, ma cosa vuoi di più? Ma cosa vuoi di più? Per questo voglio te, per questo voglio te, per questo voglio te. Ci vuole gente intelligente per mettere un punto, per capire una fine.

vuole gente intelligente per reggere il peso di un ricordo. Per questo voglio te, per questo voglio te, per questo voglio te.

amore per non fare, ci crederesti la spia. Ma cosa vuoi di più? Cosa vuoi di più? Ma cosa vuoi di più? Per questo voglio te.

essere normale. Ci vuole gente intelligente anche per non essere banali, volgari. Per questo voglio te, per questo voglio te.

Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici? Vi aspetto!

Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, lunedì 6 luglio. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, martedì 7 luglio. Risulta regolare al momento il traffico per quanto riguarda la rete viaria di nostra competenza. Ricordiamo dunque che fino alle 5 di martedì 7 luglio sulla 4 Brescia-Padova per lavori resta chiuso lo svincolo di Verona Est in entrata in direzione Venezia. Sempre per lavori ricordiamo che nelle notti di martedì 7 e giovedì 9 luglio fra le 21 e le 6 sulla 4 Brescia-Padova resterà chiuso lo svincolo di Vicenza Ovest in uscita in direzione Milano per chi proviene da Venezia, mentre nella notte di mercoledì 8 luglio fra le 21 e le 6 lo svincolo di Vicenza Ovest resterà chiuso in entrata verso Milano. Ricordiamo in chiusura di scaricare gratuitamente la app Info Viaggiando per rimanere sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia fino a Trieste. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione e auguriamo buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Radio Padova. Il vero amore ha inizio quando nessuna cosa è richiesta in cambio. Antoine de Saint-Exupéry.

0: ogni sabato dalle 22.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Su Radio Padova stai ascoltando Canzoni d'amore.

0: Radio Padova.
1: Calma, non può esserci nell'amore, perché quel che si è ottenuto è sempre solo un nuovo punto di partenza per desiderare di più. Marcel Proust.

ti piace questa musica? Radio Padova Country è fatta apposta per te. And watch the sun go down. I wanna love you on a silver Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Well, way down yonder on the Chattahoochee, it gets hotter than a hoochie coochie. Radio Padova Country.

0: splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
2: Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26.
3: Stai ascoltando Radio Padova.
4: 1, 2,

la differenza tra me e te. Non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te. È quasi una negazione.

0: Padova. Suona le canzoni che ami.
1: Dovunque tu sia, viaggiando con Zingari o Re, il cielo d'Irlanda si muove con te.
0: E le canzoni che amerai.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Stai ascoltando Radio Padova.
5: Radio Padova.

ti piace questa musica? Radio Padova Italia è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova Italia.

0: Scopri il mondo della tua radio preferita.
1: Segui Radio Padova su Instagram, Facebook e TikTok.
2: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
3: Ciao Sara.
4: Ciao! Senti, stasera partita padel?
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.